0: diciamo perché ti indottisci dall'occhine commesso e da...
1: Musica asombrosa, eh?